0: venite, c'è la posta. Ah, l'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
1: Niente per me.
0: Piace.
2: Questa ti terrà occupato. È colpa del tuo naso. Ti facciano tutti certe volte. Soffrono di antipatia. Si prendono sul naso.
1: Quello è lui.
2: Sono perduto.
1: No,
2: sono perduto.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
1: Lui viene da una famiglia numerosa.
3: Dove stai andando?
0: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, che diavolo!

0: paio per pullularci insieme.
1: No, niente da fare. Ascoltate, appena ve lo dico, scendete da questa porta qui ed entrate nella macchina che vi aspetta.

0: Ammettile, è solo uno scherzo.
1: Ah, forse sarà uno scherzo, ma il naso è il suo. Che colpa ne ha se ha un'odiosa proboscide sotto il cui peso li trema la povera tessitura?
2: John Paul Giorgio, venite, ce la posso.
3: Ah, l'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
2: Niente per me. Spiace.
1: Questa ti terrà occupa. È colpa del tuo naso. Ti facciano pure certe volte. Soffrono di antipatia. Prendono sul naso.
2: Me lo so.
1: Sono per
2: me.
1: No, sono per me.
3: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
4: Lui viene da una famiglia numerosa.
5: Dove stai andando?
3: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, che

Essa è Venezuela, essa è Latinoamerica, andiamo in Argentina, andiamo in Cile, andiamo in El Salvador, andiamo in Bolivia. Es impres oficiales, es en todos casos, ¡viva el dictador! No.